fumando grossi sigari, gli angioletti fan le nuvole su nel cielo. Felici tutti cantano, pur se il jazz non lo capiscono e non sanno cos'è whisky, né il suono dei jukebox. Dammi retta, baby, per piacere.

con una simitragliai. Ah, io sto lì, ti fa Baldini, anche ti, Edoardo Baldini, vedi? Il pilota al 9 di gennaio 1944 nel giacon nero de pele con foulard bianco de seda sul collo sul balconcin col canchal stava cucando gli aeroplani americani con una scheggia de bomba che gattaia il collo suo de lui de Baldini e la testa sua de lui de